Zafadu, zafadu. Che de yarama tu casafadu en rameras tan rempa. Precio con intogo en gay con mi chisco intita. Che de yarama tu casafadu en gay con mara Rapatre yo che yinita. Rapatre yo che yinita. Rapatre yo che yinita.